right?

0: Ah, eccoci qua, Morning eccoci qua, music. Eccoci là, eccoci qua, sono le 10. Se non vuoi entrare alle 10, porco
1: e
0: cane,
1: Ernesto Zanetti,
0: dai, devi entrare
1: su radio.stereo, dall'IT.
0: Bisogna entrare qualche volta, su e giù, dentro e fuori, bisogna farle queste cose qua, vuoi capire sì o no, perché altrimenti rimani sconcertato dalla vita e dalle cose, insomma. Dentro e fuori, su e giù, bisogna farlo ogni tanto, hai capito? Adesso io entro, adesso, scusate, siete pronte? Siete pronte? Avete la, siete pronte? Allora io entro, mi raccomando, piano. Entro piano, ma entro, mi raccomando. Ecco, oh, finalmente adesso sono dentro. Sono dentro. Oh, che bello, bello caldo, eh? Sì, sì, difatti anche qua è bello caldo, come è bello caldo, sì. Allora, guardiamo un po' cosa è successo di eclatante. Che belle notizie che ci sono, che delle notizie eclatanti. Milan ha vinto contro il Venezia 2-0, la mia città. Venezia, perché il mio nonno era di Venezia. Allora, lo sfogo di Ranucci, ma chi è? Ma chi è Ranucci? Ma chi vuole essere questo megalomane pedofilo? Sfascino Report e la vittoria di La Vitola, io al Cairo come Regeni, ma sì, io ti manderei proprio al Cairo. Sigfrido ha mandato via l'annuncio dei sostituti, la redazione in rivolta, chi sono i nuovi conduttori? Sono meglio, molto meglio, c'è una donna e c'è un uomo. E sono meglio di quel handicappato lì. Allora, guardiamo un po' cosa ha detto Schlein. Governo diviso, basta dibattiti dannosi, priorità a energia e solari. Le stesse cose, sono 5 anni che sta dicendo le stesse cose. Conte, saremo compatti anche dopo il gazebo per mandare via Meloni insieme. Ecco, io manderei via te invece. Bonaccini, evitiamo di farci male, prima il patto poi la leadership. Ah, Bonaccini, quello di Bologna lì, che ha detto che praticamente come dire, chi vota a destra sono degli poveri ignoranti e basta. Va bene, grazie Bonaccini. Ah, Bonaccini, che vengo lì e ti faccio mangiare Murtadel e dopo e altre cose, Murtadel e Bast. Pirondini, voti, la base non ci sono alternativi, no, si saranno leali. I diritti camminano insieme, quando ho chiesto del VOC pensavano fosse una birra. È una birra il VOC. Perché Lukashenko è andato sorpreso da Putin? Risolveremo il problema di Ucraina. Ma è andato da Putin per fargli la sorpresa, no? Gli ha portato un regalino. Task avverte, Mosca prepara escalation per l'autunno, il conflitto si allarga, allargate donne, allargate che entro. Crosetto riceve Fedorov, l'ex ministro ucraino diventa consulente su droni e difesa. Guardiamo un po' il Nobel Parisi, su clima il governo mette la testa sotto la sabbia, ma i giovani combattono. E tutti gli altri governi dove l'hanno messa? Quelli del PD. Rinnovabili, sì, del PD agli scienziati. I governatori superano i ritardi. Allora, una tragedia da quelle parti in Nepal. Lungo il fiume Trishuli, noi aggrappati al fango, è la piena che incombe. Poi c'è un po' di sport, stasera ci sono delle partite, perciò la nostra Katiuscia Ruiz, anche lei assisterà alle partite lì in diretta praticamente. Brava Katiuscia, dai che così questa sera lavori di meno. Pietre vive, antichi il codice, il piccolo cuore nascosto della Calabria, bizantina. Paola Iezzi, la mia gavetta, dormire sul lettino di un centro estetico. USA, maxi accordo sul petrolio con il Venezuela, il tycoon a noi 65 miliardi di barili, raddoppiate le riserve. Poi guardiamo un po', funerali di Stato per Mladic, l'ira della UE, un criminale con funerali di Stato, mamma mia ragazzi. Bosnia e Erzegovina ha ammazzato 10.000 o 15.000 lì, tutti assieme. In una fossa comune. Addio al re Harald V di Norvegia, 89 anni e una vita burrascosa. Eh sì, gli piacevano le bambine. Attacco hacker a Team System, rubati IBAN e dati sulle operazioni contabili dei clienti. Poi tensione FDL su Vannacci, in generale sono nervosi. Ma no, dai, che va bene così. Ceuta sul blocco di Schengen, quasi quasi io voto Vannacci, giuro, io voto Vannacci. Ceuta sul blocco di Schengen con Madrid, decisione, 31 agosto il dossier sul tavolo di Meloni. Meloni, amico, io. Allora, guardiamo un po' Ferrari e Antonelli, il bivio di Monza. Ci comportiamo come una coppia, ma lui dice che non lo siamo. Cosa significa? La posta del cuore di al femminile risponde. Non ho capito. Ci comportiamo come una coppia, ma lui dice che non lo siamo. Cosa significa? Cosa significa? Non lo so, boh. Significa che lui vuole fare i suoi comodi e anche tu vuoi fare i tuoi comodi e basta, no? Questo, ma io no, io sono contro questa cosa qua. La cosa, soprattutto a una certa età, è meglio essere tranquilli, sereni, serenità più assoluta, pace, tranquillità, mi raccomando. Libri da leggere, La lenta ascesa da New York di Chris Pavone. Oh, non l'ho letto ancora e adesso vado all'IKEA. All'IKEA ci va. E come no? Sì, voglio sentire il Metrosat dell'IKEA.
2: Buon sabato a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo, da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi 29 agosto. In questo fine settimana il caldo subirà una leggera attenuazione al centro peninsulare, al nord e in Sardegna, mentre resterà su livelli estremi in Sicilia e in parte del sud, dove le temperature potrebbero raggiungere nuovamente picchi intorno ai 40 gradi. Successivamente, nella prima parte della prossima settimana, il promontorio anticiclonico dovrebbe ritirarsi solo parzialmente verso sud, riuscendo comunque a mantenere le temperature sopra la media, ma con anomalie meno marcate rispetto ai giorni precedenti. Ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo in Italia. In questa giornata avremo al mattino cielo nuvoloso all'estremo nord-est, al centro e in Sardegna, e ampie schiarite altrove. Qualche pioggia sarà possibile nei rilievi friulani, nelle zone interne del centro, sulle coste marchigiane e sul centro-nord della Sardegna. Nel pomeriggio avremo isolati rovesci sui rilievi veneto-friulani nell'interno del centro e nella zona fra Basilicata e Puglia, mentre il tempo migliorerà in Sardegna. Le schiarite torneranno ampie quasi dappertutto in serata. Le temperature massime andranno in calo, ma risulteranno ancora molto elevate, con picchi di nuovo oltre i 40 gradi in Sicilia, intorno ai 40 gradi al sud, 35-38 gradi al centro e in Sardegna e anche in Emilia-Romagna. Il clima sarà un po' ventilato sui mari occidentali e sullo Ionio. I venti soffieranno deboli altrove e i mari saranno generalmente poco mossi o localmente mossi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è sabato 29 agosto 2026. È il 241esimo giorno dell'anno, 35esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 124 giorni. Si festeggiano Santa Beatrice e Sant'Alberico. Il sole in Italia è sorto presso poco alle 6:33 minuti e tramonterà intorno alle 19:48. La luna è gibbosa calante. Oggi è la giornata internazionale contro i test nucleari. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale dei semi oleosi, che sono piccoli e preziosi difensori dell'organismo. Dai semi di zucca a quelli di girasole, passando per i più noti semi di lino e di sesamo, ma ne esistono molte altre specie come i semi di avena, di anice, di canapa, di cardo, di miglio, di papavero, di cinocchio, di soia, eccetera. In USA oggi si festeggia il National Lemon Juice Day, la giornata nazionale del succo di limone. Avvenne questo giorno, il 29 agosto 1949, l'Unione Sovietica sperimentò con successo la sua prima bomba atomica, diventando così la seconda potenza nucleare al mondo. Con il nome in codice Operazione Prima Luce, la prima bomba a fissione al plutonio venne fatta esplodere nel poligono di Semipalatinsk in Kazakistan. Il 29 agosto 1964 venne pubblicato il singolo Hope Pretty Woman del cantautore e chitarrista statunitense Roy Orbison. Nel giro di poche settimane raggiunse il primo posto nelle classifiche di vendita degli Stati Uniti, dove in ottobre venne certificato disco d'oro per il milione di copie vendute. Il 29 agosto 1966 si tenne il concerto al Candlestick Park di San Francisco dei Beatles, che a causa del clima rovente seguito alle dichiarazioni di Lennon sulla popolarità dei Beatles superiore a quella di Cristo, decisero che quello sarebbe stato il loro ultimo concerto. Gli spettatori furono 25.000. Il 29 agosto 1989 i Depeche Mode pubblicarono il singolo Personal Jesus, che anticipava di 6 mesi l'uscita del loro 7° album, Violator. Il 29 agosto 2005 New Orleans fu devastata dall'uragano Katrina, che fece oltre 700 morti, e ci furono le vie di comunicazione KO e il 90% della popolazione evacuata. Era una New Orleans in ginocchio, quella che si presentò agli occhi del mondo poche ore dal passaggio dell'uragano Katrina, uno dei 5 più disastrosi della storia degli Stati Uniti. Le vittime in totale furono 1833, distribuite in 7 stati: Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Ohio, compresi nella zona costiera del Golfo del Messico. Ma a subire le maggiori conseguenze in termini di vite umane e di danni materiali fu la principale città della Louisiana, patria del jazz e del carnevale. Nati in questo giorno, il 29 agosto 1915 era nata a Stoccolma l'attrice Ingrid Bergman. Era uno dei volti storici della storia del cinema, 3 volte premio Oscar secondo l'American Film Institute e la 4ª più grande star femminile di Hollywood di sempre. Il 29 agosto 2020 era nato a Kansas City il musicista e sassofonista Charlie Parker. Il 29 agosto 1958 era nato a Gary, in Indiana, Stati Uniti, cantatore, ballerino, coreografo, musicista, compositore, imprenditore, filantropo e attore Michael Jackson. Il 29 agosto 1967 è nata a Roma la cantante, attrice teatrale Tosca. Il 29 agosto 1968 è nato a Roma l'attore Ricky Memphis, pseudonimo di Riccardo Fortunati. Il 29 agosto 1974 è nato a San Giovanni Rotondo, in Puglia, il dirigente sportivo ed ex calciatore Nicola Amoruso, scomparsi in questo giorno. Il 29 agosto 1982, nel giorno del suo compleanno, moriva a Londra l'attrice svedese Ingrid Bergman. Il 29 agosto 2014 moriva Glenn Cornack, primo bassista dei Jethro Tull. Aforisma di oggi: l'uomo ha un universo dentro se stesso. Questo è un aforisma di Bob Marley. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio.Stereo. Buon ascolto.
3: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
0: Siamo nel mondo e liberi subito, siamo liberi. Fine vita. Fine vita. Garda Posta, Associazione Luca Coscioni, depositerà in Regione Lombardia oltre 15.000 firme per la legge regionale Liberi Subito. Suicidarsi. Ci penserò se firmare o no, ci penserò.

Ai ai ai ai, ai. Scusate, adesso c'è una cosa qua su in Inghilterra, che la Sharia vogliono, tutti i musulmani che abitano adesso in Inghilterra vogliono la Sharia, è una loro legge coranica, diciamo così. Sono affari loro. Però in inglese dicono Sharia, the solution for the East and West, democracy go to hell. La democrazia vada all'inferno, cioè la democrazia che noi amiamo tanto perché tutti possono parlare, mentre la Sharia possono parlare solamente questi disgraziati con le barbe lunghe, mamma mia, gli imam. Sharia, the solution for East and West, la soluzione per l'est e per l'ovest, roba da matti, ma come si fa? Dobbiamo tutti buttarli fuori dalle palle, questa gentaglia qua, tutti fuori dalle palle! Should all Muslims who want Sharia law be deported from our country? Yes!

Sì, loro vengono qua e vogliono comandare nel Western Country, noi con questa democrazia, la democrazia può andare all'inferno, va bene, perfetto, deportiamoli tutti, dal primo all'ultimo. Allora, 10 e 20 minuti primi su Radio.0, Dore.it. Ah, non c'è Roberto Lediani oggi, c'è stata, ma non c'è alle 10.30. Perciò incominciate già a telefonare, ci sono tantissime telefonate da tutto il mondo, su WhatsApp al 333 47 83 174. Vi risponderà radio.stereo.it, una bellissima voce, meravigliosa.

agitiamo la Coca-Cola e uno spruzzo veramente che potete spruzzare le vostre pareti praticamente con la Coca-Cola. Spruzzate, spruzzate, che spruzzi. Sì, me li ricordo quegli spruzzi lì. Gilbert O'Sullivan, anche lui è diventato vecchio, ha quasi 80 anni e perciò dice: growing old disgracefully, disgraziatamente sono diventato vecchio pure io.

0: Sì, disgraziatamente siamo diventati vecchi quasi assieme, quasi assieme, no. Ma hai ancora tutti i capelli, però, insomma. Eccoci qua!
1: Muoviti in allegria con radio.stereo.
0: Andiamo subito con Daniele di Torino che ci ha richiesto questa canzone che ha sentito per adesso solo su Radio Budostero, non lo so, probabilmente l'avranno mandata altre emittenti. Brilla il sole per Daniele di Torino.
2: Brilla il mare.
0: No, scusate, non il sole, il mare, sto sbagliato.

Beh, Carina ci ha portato verso il finale di questa estate caldissima. Abbiamo ascoltato tutta l'estate naturalmente questa canzone di allora, per Delicata era richiesta da Daniele di Torino. Adesso andiamo a Lecce con il nostro super DJ che si chiama Dino. Eccolo qua, Dino ha richiesto una stupenda canzone che si intitola Vivir el Momento di appunto Dino Super DJ in mano e cantata da Katusha Ruiz.

La vita è un sogno, benissimo. Dopo aver salutato Dino di Lecce, abbiamo adesso Shakin' Stevens, dedicated entirely to my dear friend Kathy Melly from Australia. A love worth waiting for. Shakin' Stevens.

Are you still waiting for? keep on waiting for. Shaggin' Stevens, Love Worth Waiting For. Benissimo, Tiziano Rossi di Torino, tanti saluti a te e anche a Ross Stewart, tanti saluti. Non è ancora morto però, non è ancora morto. È lì in inglese si dice bite the dust. It's nearly biting the dust, Ross Stewart, but it's not dead yet.

Mamma mia che cattivo sono stato con Rod Stewart, che è uno dei miei preferiti, dai. No, it's not nearly biting the dust, not at all. No, it's still firmly alive. Vabbè, dai, Rod Stewart, grandissimo. This old heart of mine. Lo dice pure lui, porco cane, questo mio vecchio cuore. Ce la fa più, ce la fa, poverino. Bee Gees per Simone Bottura di dove? Ah, di Brescia. Bee Gees. I really feel so alone, right?

Simona, 1973, bella questa canzone, carina, poi lui è molto bravo. Adesso c'è una canzone dedicata alla, da parte di DJ Val di Sofia, alla nostra Katiuscia Ruiz, alla voce stupenda della nostra Katiuscia Ruiz. Oh, finalmente è stata richiesta da chi? Da Linda D di Roma e Patrizia di Brescia. Eccola qua, la canzone è dedicata alla voce di Katiuscia Ruiz, a parte di DJ Val.

Mamma mia, addirittura, mamma mia, sei la mamma di tutte, no, la mamma no, mica da stesso. Va bene, dedicata un po' di tempo fa, no, quest'anno, a nostra Katusha Ruzza, parte dei nostri DJ from Sofia, DJ Val e DJ MSM, ma anche dedicata a, vorrei dedicare a un'altra nostra collaboratrice che è veramente molto brava, soprattutto nelle sue interviste meravigliose. Eccola qua, è proprio lei, per Roberta Valeriani, la sua canzone Nothing of That.

0: Peccato che sia stata cantata dall'intelligenza artificiale, però questa canzone è molto bella, molto bella. Noi ce l'abbiamo già da un paio d'anni. L'ho prodotta io, mi ricordo benissimo.
1: Radio Punto Stereo.
0: Catch me once again at 6 p.m. Bye bye till then. May God bless you. Now with Katusha Lewis, Hit Parade.
2: Katusha Lewis presenta Hit Parade Italia.

Ciao a tutti da Katyusha Ruiz, benvenuti a Hit Parade Italia, speciale anno 1981. Uno speciale dedicato alla top 10 dei 10 singoli più venduti e ascoltati in Italia nell'anno 1981. Decimo posto per il gruppo britannico dei Dire Straits con il brano Tunnel of Love, composto da Mark Knopfler, fondatore della band.

Loretta Goggi non considerava la canzone il suo interesse principale, ma nel brano Maledetta Primavera sfodera una voce brillante ed estesa che presenta al Festival di Sanremo. Ottiene il secondo posto e un grande successo commerciale che la porta in cima alle classifiche. Nono posto di Hit Parade Italia, anno 1981.

Saliamo all'ottavo posto con Gioca Giue, il successo clamoroso del DJ Claudio Cecchetto alla sua prima prova discografica. Il brano rimase in vetta alla Hit Parade per mesi, finendo per rappresentare lo specchio di un'epoca musicale.

Chiave.

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e...

Chiari.

In settima posizione dei singoli più venduti ascoltati in Italia nell'anno 1981 troviamo la canzone più conosciuta dei Ricchi e Poveri, Sarà perché ti amo. Il brano, presentato al Festival di Sanremo, riuscì a riportare il gruppo al massimo della celebrità e divenne il singolo italiano più venduto dell'anno.

Dopo aver trascorso più di un decennio nel music business, senza mai riuscire a sfondare né come cantante né come autrice, nel 1981 la californiana Kim Carnes mette a segno il suo primo ed unico successo mondiale con Betty Davis Eyes, un pezzo di 6 anni prima firmato e già eseguito da un'altra interprete, Jackie DeShannon. 6° posto della nostra Hit Parade Italia.

State ascoltando Hit Parade Italia, speciale anno 1981, una carrellata dei più grandi successi di vendita di quell'anno. Al quinto posto si attesta un grande successo europeo, nonché la canzone più conosciuta della cantante belga Lio, Amuro Solitaire.

parliamo di una delle colonne sonore del cinema più amate al mondo, tratta dal film Il tempo delle mele, con protagonista Sophie Marceau. Il singolo portante dal titolo Reality è firmato dal cantante britannico Richard Sanderson e diviene una hit a livello mondiale. Quarto posto della nostra Hit Parade Italia.

Arriviamo sul podio al terzo posto con un brano indimenticabile scritto da Barry e Robin Gibb dei Bee Gees. Il brano cantato da Barbara Streisand diventò uno dei più grandi successi dell'artista statunitense, con una vendita di oltre 3 milioni di copie. Woman in Love.

saliamo al secondo posto con il primo grande successo internazionale della Orchestral Manoeuvres in the Dark, Enola Gay, secondo singolo più venduto dell'anno 1981.

Il primo posto assoluto della nostra Hit Parade Italia speciale anno 1981 se lo aggiudica la bambina prodigio Nika Costa, figlia del celebre musicista, arrangiatore e produttore italo-americano Don Costa. Il singolo Out Here on My Own balza in testa alle classifiche di vendita a livello internazionale e ci rimane per ben 14 settimane.

Finisce qui la nostra Hit Parade Italia speciale anno 1981. Vi lascio in compagnia della sigla, il mio brano La Playa del Sol, disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo come Spotify, iTunes, Amazon e Amazon Alexa. Vi invito inoltre a visitare il mio sito internet ufficiale www.katiusharuiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia. Da Katiusha Ruiz.

L'ho trovata io, giuro che l'ho trovata io, e chi è che me la toglie? Ma nessuno mi può togliere la mia Pikachu. Ah no, è Pikachu quello lì, cos'è? Pikachu. Un po' di Mr. Eric Clapton with Cocaine. Eric Clapton, Cocaine right now.

music from the past. Music, oldies, but goodies.

bar, alle casse, abbiamo sempre il diciamo sempre, eccolo qua, a voi Nickelback. Allora l'hai chiamato lui. Bonnie Smith, dedicata tutta questa canzone a tutti i negri in ascolto. Rock and roll nigga, Bonnie Smith, All These Bad Goodies con Fausto Ernesto Zanetti.

l'importante è chiamarti appunto Patti Smith, praticamente come tutti i Smith in America, sono tutti uguali praticamente, ce ne sono milioni, milioni e milioni di Smith. Oh, adesso ci rilassiamo un momentino, un momento di relax, di tranquillità, con una stupenda canzone dei Pink Floyd, Comfortably Numb.

Uè, dal vivo addirittura li abbiamo fatti ascoltare i Pink Floyd with calma e tranquillità, che adesso arriva Carlo Santana, un altro chitarrista veramente meraviglioso, con uno dei suoi più bei brani dei primi anni 70, Black Magic Woman, dedicata a tutti quelli che facevano appunto queste cose un po' strane, vero? Alle fattucchiere. Black Magic Woman, Carlo Santana, con Fausto Ernesto Zanetti su Radio.0.

Grandezza, Carlo Santana, proprio all'inizio degli anni 70 con Black Magic Woman, and now the Rolling Stone, Miss You, All These Bad Goodies, con Fausto e Mr. Zanetti on your web radio station.

Катюша Руиц презента Time Machine, la macchina del tempo della musica. Ciao a tutti da Катюша Руиц. Benvenuti alla 17ª puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica. Soprannominata la regina del soul, Aretha Franklin firma con la sua splendida ed indimenticabile voce la canzone Think, un inno femminile sulla libertà e colonna sonora del film The Blues Brothers nel 1968.

Il cantante e chitarrista britannico Chris Rea nel 1979 era ancora sconosciuto. La svolta arriva con il singolo Fool If You Think It's Over, ispirata dalla fine della prima storia d'amore della sorella Paula. La canzone diviene il primo grande successo a livello internazionale del cantante e spopola anche nella classifica americana. Ottiene inoltre una nomination ai Grammy Award come migliore nuovo artista del 1979.

Nella nostra Time Machine non poteva mancare la regina del pop, Madonna. Secondo il Guinness dei primati è l'artista femminile dalle maggiori vendite nella storia della musica, con all'attivo 350 milioni di dischi in tutto il mondo. Dal terzo album in studio, True Blue, ci siamo estratti Papa Don't Preach, che diventa il singolo più venduto del 1986 negli Stati Uniti d'America.

La nostra time machine si ferma al ricordo di una tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock, Tina Turner. Nel 1986 ricevette la stella sulla Hollywood Walk of Fame, vinto ben 12 Grammy Awards e oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, decretando la cantante come una delle artiste di maggiore successo nella storia della rock music. Dall'album Foreign Affair del 1989, che include anche la hit The Best, ci ascoltiamo un altro suo grande successo, Steamy Windows.

dall'America alla Germania con il giovane duo pop tedesco dei Band Ohne Namen. Il loro singolo Boys diviene un grande successo europeo in seguito alla traduzione dal tedesco all'inglese e la vittoria del disco d'oro anno 2000.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katyusha Ruiz. Ultimo brano in scaletta scelto per voi, Poker Face, della cantautrice premio Oscar Lady Gaga. Un successo planetario che si è imposto al numero uno delle classifiche in numerosi paesi nel mondo, divenendo un vero e proprio tormentone. Anno 2008.

finisce qui la 17ª puntata di Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla I Can't Stop, Christian Avigni featuring Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Dame Tu Amor, in acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.

Remember me, ricordati di me, ricordati che io non sono solo solamente e esclusivamente la mattina dalle 10 alle 11, ma anche il pomeriggio dalle ore 18 alle ore 19, anche perché c'è la dedica per i compleanni. Ma quanti sono oggi i compleanni? 3, 3, 6 e 1, 7, quanti compleanni ostrega? Stavo dicendo ostrega? Ostreghetta! Tony D from Blackpool, having birthday right today, so enjoy your beautiful day. Are you going to eat pizza with Italian wine or not? No? Then I don't make any dedication to you. Come on, I will do it. Tony D from Blackpool is having birthday, so enjoy this very number, which is No Mercy. Beautiful number from Morena. Here we go.

En la schiena. Mamma mia, quanto mi piace questa canzone qua. Allora, io sono dei pesci, lo sapete che sono dei pesci. Qui mi dicono, ci sono persone che arrivano per guarire, insegnate ad amare. Oroscopo pesci, una persona pesci è solo in prestito, è perciò solo in prestito. Arriva per guarirti, per insegnarti ad amarti, e quando compie la sua missione, l'universo lo reclama indietro. Col cavolo che vado indietro, ma neanche per sogno. Yeah, Fabrizio Mauceri di dove? Di Catania, scusate. Di Catania, tanti auguri, buon compleanno con questa stupenda canzone. Guardate, a me piace molto la voce appunto di... They Wrong On You, dedicated to my lake as well, Lake Garda.

nostro Lago di Garda naturalmente, ma anche al nostro Fabrizio Maucere di Catania, tanti auguri, buon compleanno. Vi ricordo che oggi è sabato e perciò ci sono i 7 DJ 7, oh my god, from 7 PM up to 2 AM, my god, they really enjoy almost 10 years that we make this kind of things, don't you know that? Yeah, almost. No, almost, more than 10 years, because we began, me and Katusha Ruiz, 10 years ago, exactly in May, I suppose, if I do remember well. Oh no, around there. Oh my God, now, Nella Lorenzi di Milano, tanti auguri, buon compleanno te con questa canzone del nostro DJ Danny. Wow, and chi canta? Ney, con... eccola qua. Deep in my soul, molto profondamente nella mia anima.

all the time you when you want it. Ricansley, Never Gonna Give You Up. Questa era una canzone naturalmente 1984 che è stata remixata dal nostro super DJ MSN from Sofia. Adesso andiamo, we go to Buenos Aires right now. Vamos a Buenos Aires ahora. Una canzone muy bonita para ti de Buenos Aires. Come adesso non mi ricordo più dove sia. Dov'è? Eccola qua. Eccola qua, Belén Estrada de Buenos Aires, feliz cumple para ti con esta canción muy bonita para ti, Consuelo con Bésame, Bésame, Bésame mucho. New version of MSM Super DJ.

0: Sonnata.
1: Che bella questa versione, bravo, bravo, ha fatto una canzone veramente molto bella, un remix veramente molto bello, bravo, bravo, bravo al nostro super DJ MSM. Adesso andiamo con la prossima canzone, dopo aver salutato naturalmente bella in strada di Buenos Aires. E sta una Buenos Aires a Buenos Aires o no? Sì, c'è un'aria veramente buonissima, ecco per qual motivo l'ha chiamata Buenos Aires, perché c'è l'aria buona da respirare. Forse un po' meno adesso, forse all'inizio quando c'era appunto le prime abitazioni a Buenos Aires, che c'era una bella aria, adesso forse un po' meno. Barbara Streisand, oh my god, really great woman in love, dedicated entirely to Mickey Fonseca, the Adelaide. Come stas, Fonseca, come stas? Feliz cumple para ti.

Again Over and Over Again, bella questa canzone remixata da MSM, Barbara Streisand, Woman in Love, and there is a man in love right here and want to dedicate this very song to Mara Cordera di La Spezia. Tanti auguri, buon compleanno naturalmente anche a te. Questa è una canzone stupenda, anche questa molto bella, 1984. Guardate, con questa canzone ballavano tutti, poi io ero in una discoteca gay, figuriamoci se non ballavano con un gay come Patrick Cowley con Manage. Tanti saluti e baci a Maria Cordero di La Spezia.

and keep right here on radio.0.it forever and ever. Adesso c'è, dopo aver salutato Maria Cordero di La Spezia, abbiamo Cher Young di Cebu e Greta Marocchi di Brescia. Tanti auguri, buon compleanno con una canzone bellissima. A gorgeous number from the London Boys, Alan Desire, dedicated also to my dear friend, my dear love, my dear everything, that she's gonna go to work right now. Vai al lavoro, ciao Katiusha, mi raccomando. My love. Vai a fare un po' di sauna, dai, vai a fare un po' di sauna, che okay? C'è a Mosca, qua. Vai a fare un po' di sauna, che ti fa bene per tutto, ti fa bene la sauna. Ah, dopo di me c'è Katiusha Ruiz, perché c'è London Boys. Allora, dopo di me c'è sempre Katiusha Ruiz, dopo i London Boys, con Alan Desire.

è stata trovata. L'ho trovata io, giuro che l'ho trovata io. E chi è che me la toglie? Ma nessuno mi può togliere la mia Pikachu. Ah no, è Pikachu quello lì. Cos'è? Pikachu. Un po' di Mr. Eric Clapton with Cocaine. Eric Clapton, Cocaine right now.

7 di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo.

tu resta qui, c'è il tuo DJ preferito con tutti i dischi, tutti ok. Ladies and gentlemen, sound DJ in console. Ladies and gentlemen,

resta qui, c'è il tuo DJ preferito con tutti i dischi tutti. Ok, ladies and gentlemen, sound DJ console.

resta qui. C'è il tuo DJ preferito con tutti i dischi CD. Ok. Ladies and gentlemen, sound DJ. Ladies and gentlemen, sound DJ.

0: tu resta qui, c'è il tuo DJ preferito con tutti i dischi, tutti ok. Ladies and gentlemen, Sound DJ in console. Ladies and gentlemen, Sound DJ in console. Ladies and
1: gentlemen, sette disc jockey set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo Dora.it.
2: Signore e signori, benvenuti alla serata. Suona per voi dalla Sicilia Daniele Rizzo. Ogni settimana con il mio programma radiofonico House Europe, musica, emozioni,

0: House Europe.
1: House Europe.
0: Il programma condotto da Daniele Rizzo.
1: Daniele Rizzo.
0: House Europe.
1: House Europe.
2: Too much rain over paradise.

0: House Europe.
1: Il programma condotto da Daniele Rizzo.
0: Daniele Rizzo.
1: House Europe.
0: House Europe.

0: 7 di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7DJ7 every Friday and Saturday from 7 PM up to 2 AM on Radio Punto Stereo Dora.it.
1: Ladies and gentlemen, Manilo DJ.

0: Avete ascoltato
1: Pino Manilo, DJ.
2: Sette di Jockey in 7 ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo.